16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

tu. Sembra una vita fa. Per quel pescatore chissà, seduto sullo sdraio da un'eternità.

Ora, quello che ti voglio dire è che a me sarebbe convenuto, come hanno fatto tanti, venire a restarsi un filo, a fare il piacere con te, a venire a vivere con te, a sentire, a sentire, a sentire.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Israele è ancora all'offensiva su più fronti. Una donna è morta oggi in un bombardamento nel sud del Libano e in Cisgiordania, in un attacco a colpi di pietre, aggrediti dai coloni anche 3 giornalisti dell'agenzia France Press. Nessuna intenzione di agire contro paesi amici come l'Italia e la Germania, precisa intanto una fonte ufficiale israeliana all'ANSA, dopo le ipotesi di espulsione di rappresentanti britannici e olandesi dalla struttura internazionale di monitoraggio guidata dagli Stati Uniti sul cessate il fuoco a Gaza, a causa delle misure annunciate dai rispettivi governi contro le colonizzazioni in Cisgiordania. Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone, il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni, ha fatto la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dai primi accertamenti sul corpo non sarebbero emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che stava facendo nella zona. I cauti rialzi odierni nei mercati americani non spingono quelli europei, per lo più in ribasso, fiaccati dalle perduranti tensioni geopolitiche, specie in Medio Oriente. Milano tra le peggiori cede l'1,17%, in lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine un cenno al calcio: l'Atalanta si gioca stasera il passaggio alla fase di campionato di Conference League dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Nel ritorno dei play-off i nerazzurri affrontano l'Apoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria. Si inizia alle 20, arbitra il tedesco Schlager. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Nova Radio, Black and Rock.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulla scia di tali tensioni si allerta il governo britannico per un piano per affrontare un possibile scenario di guerra anche con scorte di cibo e acqua, dopo che Parigi e Berlino avevano già organizzato una possibile allerta sanitaria. Nicola Compagnone.
2: Un piano governativo per allertare le famiglie ad attrezzarsi in particolare a scorte alimentari a sufficienza, lo rivela la stampa britannica nel pieno delle crescenti tensioni con Mosca dinanzi agli scenari peggiori. Uno di questi sarebbe quello di una futura eventuale nuova ondata prolungata di gran caldo o un'altra pandemia, ma una delle ipotesi considerate è proprio quella della guerra. Si tratta di un vademecum destinato a spiegare anche alla popolazione come comportarsi opportunamente in caso di crisi e permettere ai sistemi di emergenza di orientare le risorse alle persone più vulnerabili. E non si tratta di un'ipotesi astratta, il piano svelato innanzitutto dal Guardian ha anche un nome eloquente, War Book, libro di guerra, e ne esplicita anche l'organigramma che avrebbe al vertice Louise Haig, la prima segretaria di Stato, sia la vice del premier Andy Barnum. E non è l'unico paese ad attrezzarsi, in particolare la Francia da mesi ha formalizzato in una circolare del suo Ministero della Salute l'organizzazione sanitaria da allestire in caso di guerra in collaborazione col Ministero della Difesa, anche per accogliere un eventuale afflusso importante di militari feriti, assegnarli alle strutture più idonee e poi, se stranieri, rimpatriarli. Misure analoghe sono state predisposte, almeno da luglio scorso, da Berlino.
1: Non si ferma l'offensiva israeliana su più fronti, diversi bombardamenti in Libano, uccisa una donna, 3 i morti nelle ultime ore a Gaza, diversi palestinesi intossicati per l'inalazione di gas lacrimogeni durante un'incursione dell'IDF nei pressi di Nablus in Cisgiordania. Secondo fonti libanesi, intanto l'ambasciatore americano a Beirut Issa avrebbe ricevuto via libera da Donald Trump per incontrare un esponente degli Hezbollah per coinvolgerli in un accordo di pace tra Libano e Israele. È salito a 469 morti, accertati l'ultimo bilancio della gravissima piena di fango che ha travolto il nord del Nepal al confine col Tibet, e sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi 3 italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Servono almeno 26 milioni di euro per gli interventi di emergenza e ricostruzione, l'appello di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. La Cina intanto sospende un'operazione di soccorso nella regione tibetana per il timore di nuove alluvioni innescate dall'enorme accumulo di detriti. Quasi 10 ore di interrogatori ieri nel carcere di Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Ranucci. L'intento non era quello di fare del male, hanno ribadito all'uscita dal carcere i loro legali, sottolineando l'altro punto della linea difensiva: i loro assistiti non conoscevano la vitola e Ranucci.
3: Non si sono sottratti alle domande formulate dal magistrato del pubblico ministero. Sono stati toccati i temi, quelli che già sapevamo. Conosco Tizio e non Sempronio, chiaro, e ovviamente va tutto riscontrato. Sono stati chiariti i rapporti e tutto. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
4: Loro lo Ranucci non lo conoscono.
5: Leggiamo che è vittima.
1: È atteso oggi il picco delle alte temperature e nelle previsioni, pur con settembre alle porte, potrebbe rivelarsi in diversi quadranti il giorno più caldo dell'estate. Diramata l'allerta rossa dal Ministero della Salute per 9 città del centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno. Calcio: sono usciti ieri sera i sorteggi di Champions League che quest'anno coinvolgono Inter, Napoli, Roma e Como. Oggi si conosceranno gli accoppiamenti di Europa e Conference League, dove ci sarà anche l'Atalanta, vittoriosa ieri sull'Apoel Tel Aviv. Il servizio di Maurizio Fizzoferrato.
6: Toki si rivede. L'urna di Monte Carlo, che ieri ha sfornato per la terza stagione consecutiva il maxi girone di Champions League, ha deciso che José Mourinho con il suo Real Madrid ritroverà i suoi due amori italiani. L'Inter è portata al trionfo nel 2010 e la Roma, che con lo Special One ha disputato 2 finali europee, una di Conference vinta e una di Europa League persa con polemiche e rigori. È comunque andata discretamente alle 4 formazioni nostrane. L'Inter in prima fascia affronterà Liverpool, Real Madrid, Bruges, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. In Napoli se la vedrà con Arsenal, Manchester City, Bruges, Porto, Bodo Glimt, Villarreal e Viking. La Roma, che torna in Champions dopo 7 anni, incrocerà Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava e KA Atene. Infine il Como, esordio assoluto in Europa per i lariani, che 7 anni fa militavano in Serie D, ha trovato Paris Saint-Germain, Barcellona, Manchester United, Betis Siviglia, Lipsia, Feyenoord e KA Atene. Domani sarà definito il calendario delle sfide.
1: E ieri sera sono stati sorteggiati anche i tabelloni degli US Open. Al via domenica assente Sinner, a guidare la pattuglia azzurra Flavio Cobolli, che avrà come primo avversario l'argentino Comesana. Musetti opposto a Ferri Sonego contro la testa di serie numero 1 Zverev. Per Arnaldi c'è Duckworth. Berrettino opposto a Wawrinka. Darderi e Bellucci debuttano contro un qualificato e dalle qualificazioni entrano in tabellone Andrea Guerrieri e Lucrezia Stefanini. Tra le donne primo turno Paolini, Evercheck e Cocciaretto, Siniakova e con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio. Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino e tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla A1 direttissima, rallentamenti per traffico intenso in direzione Firenze tra il Bivia 1 variante e Badia. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, modifiche alla viabilità in via Canova e in viale Etruria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo. In 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

too much fun, guys. I hear the same ugly words from

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Putin non attaccherà la NATO, ci ho parlato, riferisce Donald Trump parlando ai giornalisti ed echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa suoi presunti piani aggressivi. Conferme arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles, dal Cremlino per un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra. Le parole ieri della portavoce Zakharova e sulle intenzioni di Mosca, ma anche sulle rispettive difficoltà nei conflitti in Ucraina e Medio Oriente, sarebbe stata incentrata la recente visita del capo della CIA Ratcliffe, su cui l'Europa non era stata informata, riferisce la Commissione. La Chiesa è chiamata a promuovere la pace e costruire ponti, le parole del ministro degli esteri Vaticano Gallagher, incontrando i vertici della comunità cattolica di Mosca, dove nei giorni scorsi era stato ricevuto anche dall'omologo russo Lavrov. Il cadavere di una 45enne è stato trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri, allertati dalla madre della donna che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo ci sarebbero segni di ferite da arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, a partire naturalmente dall'omicidio. Ancora una vittima sul lavoro a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria. Un operaio di un'azienda agricola è morto dopo essere scivolato in un tino durante le operazioni di vendemmia. Il 50enne Angelov Alexander Macedone sarebbe rimasto schiacciato dalla coclea all'organo meccanico usato per smuovere il contenuto di tini. Immediati ma purtroppo inutili soccorsi, si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza. Calcio: dopo il maxi gironi di Champions, oggi l'urna di Monte Carlo sfornerà anche i gironi di Europa League, presenti Juventus e Milan, e Conference, dove avremo l'Atalanta di Sarri. Ieri in Ungheria i bergamaschi hanno infatti sconfitto per 1-0 l'Apoel Tel Aviv nel ritorno dei preliminari, gol del subentrato Scamacca al 27esimo del secondo tempo. Ed è tutto, grazie ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Think I'm going crazy.
4: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
5: Newsbox Estate.
6: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
7: Quattro minuti dopo le 9 di questo venerdì 28 agosto. Buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Nuova puntata di Newsbox Estate. Il primo piano, l'attualità, qualche titolo fra poco, soprattutto con la scomparsa a livello internazionale dell'ultimo re che ha vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale, re Harald V di Norvegia, e se n'è andato a 89 anni. E poi le vicende invece della nostra regione, con soprattutto in primo piano gli ultimi sviluppi sul caso Montedomini. Ieri la notizia che la procura ha aperto una indagine conoscitiva, un fascicolo senza per ora ipotesi di reato né iscritti nel registro degli indagati, sulla base dell'esposto presentato qualche settimana fa dall'associazione Salviamo Firenze. Ne parleremo fra poco con il consigliere di sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi, anche perché il 4 settembre prossimo, venerdì prossimo, ci sarà il consiglio comunale speciale dedicato proprio al tema di Montedomini, in cui sarà a intervenire la sindaca Funaro a rispondere alle domande, le questioni politiche poste anche dalle opposizioni. Poi gli altri temi che sono dell'attualità toscana, dalla cronaca ai temi economici, e poi il nostro approfondimento che torna sul carcere, la denuncia di ieri della UIL, Polizia Penitenziaria, nuove aggressioni nel carcere Sollicciano agli agenti, ma anche la segnalazione del fatto che nonostante gli interventi di manutenzione che stanno andando avanti con tante difficoltà, nel carcere le prime piogge di fine estate hanno riportato nuovamente l'acqua dentro le celle, e erano lavori da poco conclusi. Ne parleremo con Eleuterio Grieco, segretario della funzione pubblica della UIL Toscana, ma partiamo dal meteo del Consorzio Lamma. Tommaso Torreggiani, buongiorno.
5: Sì, buongiorno, caro saluto. Oggi un'altra giornata all'insegna del gran caldo, temperature stazionali o addirittura un ulteriore elevamento rispetto a ieri, con valori di umidità relativa molto elevati, quindi sarà veramente difficile sopportare le condizioni di oggi. Il cielo si mantiene poco nuvoloso, ma con la presenza di polveri in atmosfera, sono polveri che arrivano dal deserto del Sahara, trasportati dai venti di Scirocco, attesi in rinforzo tra oggi e domani, poi in rotazione ai quadranti occidentali, e questo favorirà domani un aumento della nuvolosità, forse anche qualche goccia di pioggia al mattino, ma più che altro sulle province centro-meridionali, e per fortuna anche un lieve calo delle temperature. Infatti domani si passerà a valori massimi intorno ai 30-32 gradi, stessi valori che troveremo poi anche nei giorni successivi. Con questo direi che è tutto, si restituisco la linea.
7: Solo una domanda, è destinata per la domenica o lunedì prossimo l'arrivo di una nuova perturbazione o ancora è troppo presto?
5: Una nuova perturbazione al momento non è chiaro se arriverà, le perturbazioni sicuramente interesseranno più che altro l'arco alpino, c'è un po' di incertezza da metà settimana, tuttavia è possibile l'ingresso di una nuova saccatura, ma questa previsione ha bisogno di conferme che possiamo darle soltanto lunedì.
7: Ci risentiremo lunedì. Grazie Tommaso Torrigiani, grazie a voi dell'AMMA.
5: Prego.
7: 9-8 minuti, andiamo a vedere le principali notizie.
2: Newsbox estate.
6: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
7: La notizia in questo momento che hanno tutti i quotidiani è un'ultima ora, la notizia della scomparsa del re Harald V di Norvegia, il sovrano norvegese, aveva 89 anni, l'ultimo ad aver vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale, lo ricorda il Corriere della Sera. Il principe Haakon prenderà il suo posto sul trono, aggiunge il quotidiano, anche la stampa. Morto a 89 anni il re Harald V, la Repubblica, anche lì in brevissimo trovate questa notizia. Fu il primo re a sposarsi per amore, ha veleggiato letteralmente ai giochi olimpici, metaforicamente affrontando le burrasche della vita tra scandali, divorzi, suicidi, coming out e fughe alla Megxit dei suoi familiari, tutto quello che c'è da sapere sul re appena scomparso. E poi le altre notizie, il disastro dell'alluvione in Nepal, il lago creato dal ghiacciaio crollato sta iniziando a esondare, i soccorsi sono stati interrotti, mentre 100 lavoratori rimangono intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, dispersi 2.381. Dalle pagine della stampa invece i temi interni: alimentare una stangata per le famiglie, più di 400 milioni nei prossimi tre mesi, è diciamo l'ondata inflattiva che potrebbe arrivare. Poi invece i temi internazionali sul Corriere della Sera: Trump dice ho parlato con Putin, non colpirà i territori della NATO, e il New York Times, la missione del capo della CIA rivelano ha chiesto ma lo zar sa della situazione sul campo. 9 e 10 minuti, ora andiamo fra qualche istante alle vicende della nostra regione.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Dopo 11 minuti veniamo con Newsbox alle vicende della nostra regione. Tutti i quotidiani questa mattina aprono in modo unanime su una vicenda che ha fatto tanto parlare negli ultimi mesi. La vicenda Montedomini, il caso degli immobili di proprietà dell'ASP finiti negli affitti brevi e affidati a società con caratteristiche e modalità che devono in parte essere chiarite. Lo ha chiesto di fare un esposto dell'associazione Salviamo Firenze presentato in procura. La procura ieri, ed è questa la notizia che tutti riportano, ha aperto una indagine, un fascicolo esplorativo per la precisione. Nessun indagato, nessuna ipotesi di reato formalizzata per ora, però sta di fatto che i magistrati si stanno muovendo, si muoveranno nelle prossime settimane per capire meglio che cosa è successo. La Nazione Montedomini ora indaga la procura, aperto un fascicolo al momento senza indagati, la polizia giudiziaria delegata ad approfondire. Siamo pronti a collaborare, commentano dalla ASP appunto Montedomini sulle pagine del Tirreno. Anche qua in apertura Montedomini sotto inchiesta, si avvicina intanto la resa dei conti in consiglio, è un altro tema. Infatti lo abbiamo ricordato, venerdì prossimo la seduta speciale del consiglio straordinario dedicato proprio a Montedomini. Corriere Fiorentino, l'apertura: Montedomini indaga la procura, e la Repubblica di Firenze: inchiesta su Montedomini, la procura apre un fascicolo. Dicevamo, venerdì prossimo la questione sarà dibattuta in consiglio comunale. Ieri c'è stata tra l'altro la riunione dei capigruppo che ha un po' delineato il menù che sarà della seduta. Ne parliamo con Dimitri Palagi, consigliere di Sinistra Progetto Comune. Buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno e grazie.
2: Dunque, come commentare innanzitutto la notizia che la procura si è mossa, e che cosa secondo voi deve chiarire politicamente la sindaca Funaro, la giunta, in quell'appuntamento di venerdì prossimo?
3: Beh, per prima cosa direi che i tribunali, la giustizia e tutti i luoghi pubblici istituzionali non sono mai neutri e neanche neutrali. Se alla luce di tutta questa attenzione pubblica, una fortissima indignazione, non ci si fosse nemmeno presi la briga

0: gli atti. Dico parziali perché ci ha risposto il Comune di Firenze e Montedomini dicendoci che ci mandava un pezzo di documentazione, mentre per un altro pezzo di documentazione, era estate, era agosto, abbiamo chiesto tanti documenti, si riservava di prendere ulteriore tempo. Quello che noi abbiamo visto è che c'è un sistema che non a posteriori, ma a priori, disegna il perfetto capro espiatorio. Cioè c'è un'unica persona che ha firmato i documenti, non esistono atti di indirizzo del Consiglio di Amministrazione di Montedomini, non esiste nessuna assunzione di responsabilità da parte del Comune di Firenze che non ha mai esercitato una clausola prevista, che è quella di diciamo mettere bocca su quello che fa Montedomini. Siccome il Comune non ha mai messo bocca e il Consiglio di Amministrazione non ha mai chiesto un parere al Comune di Firenze e il Consiglio di Amministrazione non ha mai deliberato che cosa fare nello specifico di via Guelfa e di altri appartamenti, ci sarà un'unica persona che per l'appunto ha anche profondi problemi di salute, e lo dico con un senso di responsabilità perché il nostro gruppo consigliare è stato quello che nelle ore immediatamente successive allo scoppio dello scandalo, quando la sindaca e Montedomini dicevano ma noi non sappiamo come sia possibile via Guelfa, ha tirato fuori l'allegato di un contratto dove c'è scritto nero su bianco che si può fare turistico ricettivo, e capiamo che da quel momento si è incattivito il sistema politico, perché siamo andati a dire una cosa che ribadiremo, e questo per chiudere la risposta alle domande, alle due domande che erano state fatte: noi in Consiglio Comunale pretenderemo che la politica si assuma la responsabilità, perché Domenici, Nardella, prima di lui Renzi e oggi Funaro hanno costruito un sistema che faceva comodo all'Opera del Duomo, alla Fondazione Cassa di Risparmio, al Comune di Firenze. È un sistema che è stato costruito in due stagioni politiche precise in cui si diceva che il pubblico non aveva soldi, e mettere a rendita il patrimonio immobiliare era un modo per riprendere risorse pubbliche che altrimenti il pareggio di bilancio, l'austerity, era davvero un'altra stagione politica. Quindi è stato disegnato questo sistema. Adesso pensare di prendere una figura tecnica, per quanto apicale, e scaricare tutte le responsabilità su quella figura sarebbe uno scandalo, e noi non siamo interessati a degli scontri di potere tra pezzi di centrodestra, ex Italia Viva, ex Partito Democratico e Partito Democratico di oggi, semplicemente perché litigano su chi dovrebbe stare in giunta, perché questo sarebbe il modo peggiore per difendere il patrimonio pubblico, perché le giunte passano, ma quello che resta è la città e il suo patrimonio immobiliare. Più lo svendiamo, meno lo trattiamo bene, peggio sarà per le prossime generazioni, e noi abbiamo un'altra idea di politica, quindi saremo radicalmente duri all'interno dell'aula, soprattutto sottolineando una cosa: Montedomini esiste per fare i servizi sociosanitari. A che punto siamo sull'RSA? È vero che le internalizziamo, e a che punto siamo all'interno del sociosanitario all'interno di questa città? Perché la programmazione sociosanitaria all'interno di questa cosa città non si fa, e questa cosa si lega fortemente a Montedomini, perché Montedomini esiste per questo, e quindi quando non ci parlano di società della salute, quando non ci parlano di politiche pubbliche sociosanitarie, ci stanno dicendo che Montedomini è abbandonata a se stessa e non possono scaricare sul direttore generale.
1: Chiarissimo. Tra l'altro, in tema di RSA c'è anche un allarme che riguarda un'altra SRA, quella delle Civette. Siamo nella zona di San Salvi, lì si denuncia come ci sia un rischio effettivo, o almeno forti timori, che si arrivi all'annuncio di un disimpegno, di una chiusura. Su quello invece l'interlocuzione è con l'ASL, giusto?
0: No, mi dispiace smentire l'assessore e ringrazio per la domanda. È evidente che tra il consigliere Palagi di opposizione e l'assessore Paolese della Giunta di Firenze è chiaro che ha più autorità l'assessore, e quindi evidentemente si parte dalla sua posizione, ma è inaccettabile quella risposta. La proprietà dell'immobile è dell'ASL, ma la programmazione sociosanitaria spetta alla società della salute. Se una persona va dalla regione toscana, che è quella che definisce politicamente gli organi dirigenti dell'ASL, e gli dice ma quindi è la regione toscana e l'ASL che ha deciso che non ci deve essere più una RSA all'interno delle Civette, la risposta, se io fossi la regione, sarebbe no, è la società della salute, il Comune di Firenze, che programma le necessità territoriali sul socio sanitario, e se si decide che non ci serve un RSA e un centro Alzheimer con tutti i problemi che abbiamo di persone non autosufficienti, di persone con l'Alzheimer, di persone che hanno bisogno dell'RSA e del centro diurno, e noi diciamo al quartiere 2 non ci serve lì, quella è una responsabilità della società della salute e del Comune, la devono smettere i nostri politici. Diciamo, faccio anch'io politica ormai da 7 anni e mezzo all'interno delle istituzioni, quindi mi sento parte del problema, perché non riesco a riportarli alla loro responsabilità fino in fondo. Non si può dire che è colpa dell'ASL. L'ASL è proprietaria dell'immobile e l'ASL fa un ragionamento. Noi oggi abbiamo una serie di servizi sanitari in affitto in alcuni locali, quella palazzina è nostra, la stiamo ristrutturando, sapete che c'è, il centro di uno l'abbiamo già chiuso, lì ci dovevano stare 60 persone, oggi ce ne stanno 20 a causa o in conseguenza

0: dei lavori di ristrutturazione non fa male a nessuno se chiudiamo quell'RSA, invece fa male a un sacco di persone perché c'è un sacco di liste d'attesa. Venerdì in Consiglio Comunale, prima di Montedomini, noi porteremo un question time e pretenderemo che ci spieghino se decise l'ASL, chiudiamo la Società della Salute e chiudiamo l'assessorato con la delega, non l'assessorato di Paoleso, ma togliamoli quella delega perché è inutile, altrimenti che ce l'ha a fare?
1: Ultima cosa, in realtà ce ne sarebbero tantissime, il tema di Montedomini è uno caldo e probabilmente lo rimarrà ancora per diverso tempo sullo scenario. Ce n'è un altro che però forse ancora di più dal punto di vista dell'impatto sulla città può essere decisivo anche nel dibattito politico, è quello dell'urbanistica e dell'assetto delle ex OGR, Officine Grandi Riparazioni. Stiamo parlando di quell'area immensa alle spalle della stazione Leopolda che diciamo nei piani dell'acquirente privato dovrà ospitare 42.000 metri quadri di nuove costruzioni. Lì c'è una sorta di ripartizione tra turistico ricettivo, residenziale, commerciale, però voi dite sulla base di un accesso agli atti che in realtà queste proporzioni potrebbero variare anche di molto, addirittura dite che il ricettivo, parliamo appunto sempre di turismo in qualche modo, potrebbero salire dai 6.300 previsti fino a 11.000 metri quadri. Com'è possibile?
0: È possibile rispetto alle regole del piano operativo. Prendo 10 secondi ai vostri microfoni per ringraziare tutto il personale del Comune di Firenze, perché a agosto li abbiamo continuati a far lavorare. Purtroppo noi abbiamo una giunta che non risponde alle interrogazioni, l'accesso agli atti invece è un diritto, diciamo, ben riconosciuto per legge, e purtroppo il personale del Comune, se non risponde agli accessi agli atti, ne risponde anche eventualmente per legge, mentre un assessore non risponde a un'interrogazione, no. Detto questo, e quindi tutto quello che vi dico è frutto del fatto che ci sono delle persone che hanno continuato a lavorare a agosto, non so quanto amandoci, ma rispetto all'ex OGR ci hanno dato delle informazioni molto utili e interessanti, e cioè noi sappiamo già che il privato è potenzialmente interessato a attivare questa norma che dicevamo all'interno del piano operativo, che prevede la possibilità di modificare fino al 20% della superficie complessiva in termini di destinazione senza una variante urbanistica. Cosa vuol dire? Che possono azzerare, come effettivamente sembrano interessati a fare, possono azzerare tutto ciò che era direzionale, uffici e servizi, e aumentare la struttura del turistico ricettivo. Oltretutto, la parte tecnica del Comune di Firenze, vado velocissimo a concludere, ci dice che dal punto di vista della partecipazione sul piano tecnico il Comune di Firenze non può fare niente perché non esiste nessun progetto. E quindi quest'estate che cosa abbiamo scoperto? Che il privato, attraverso una società che spesso lavora anche con il Comune di Firenze, ha attivato un processo di partecipazione esclusivamente privato, cioè il Comune di Firenze non ci mette il becco di una parola su quello che è il processo di partecipazione che fa il privato, che in realtà non è di partecipazione ma di ascolto. E quindi il privato che cosa dice? Mi fate sapere che cosa ne pensate, di che cosa devo fare nella mia proprietà? Poi evidentemente la proprietà è di un privato, quindi il privato sceglierà che cosa fare, depositerà un progetto, e quando quel progetto arriverà in Palazzo Vecchio non ci saranno spazi, noi ci proveremo, né per emendamenti né per osservazioni, perché il privato ci dirà, ma noi l'ascolto della cittadinanza l'abbiamo già fatto. Quindi, in tutto questo,
1: la famosa informazione partecipata di cui si è parlato, anche discusso e polemizzato nelle settimane scorse, diciamo un po' svuotata di significato.
0: Assolutamente sì, e soprattutto è un tema politico, non tecnico. È evidente che se un progetto deve essere ancora scritto, e dai documenti che abbiamo visto noi, però il privato alcune linee guida su che cosa ci vuol fare le ha già dette. Poi, diciamo, io sono abbastanza vincolato su cosa si può dire, non si può dire, c'è un pessimo clima all'interno di Palazzo Vecchio, magari un giorno ne parleremo su quello che è l'utilizzo che si fa dei documenti che ci vengono dati, però adesso spazio politico ci sarebbe, cioè noi come comune siamo in condizione di sapere che cosa vorrebbe fare il privato nella zona dell'ex OGR. Adesso sarebbe il momento di costruire un'alleanza sociale con movimenti, comitati, realtà, anche con chi la pensa in maniera diversa, radicalmente diversa da noi, perché è chiaro che tutto il mondo di Salviamo Firenze, comitati storici del territorio, magari può avere idee più affini alle nostre posizioni. Coinvolgiamo pure altri pezzi di città, però ragioniamo pubblicamente, con regia pubblica, politicamente, di quello che deve essere il futuro di un'area fondamentale che si collega poi con le cascine, con la manifattura tabacchi e col rischio, questa è l'evidenza secondo me, che bisogna vedere in prospettiva, che quando il presidente della regione Giani parla del futuro della stazione Foster, noi rischiamo di avere un processo di cosiddetta gentrificazione enorme, che va dalla nuova stazione Foster fino direttamente alle cascine e all'ex OGR. Vuol dire un intero pezzo di città dove ulteriormente c'è un'espulsione di residenza. Sarebbe un destino abbastanza brutto per i prossimi 10-20 anni per Firenze.
1: Grazie Dimitri Palagi, ovviamente a voi buon lavoro. Torneremo su Montedomini e gli altri temi politici anche nei prossimi giorni. Per ora, insomma, alla prossima.
0: Grazie a voi per il vostro lavoro e a presto.
1: 9:25 minuti, abbiamo gli ultimi 5 minuti del nostro, la nostra trasmissione per parlare di carcere. Lo faremo fra pochissimo con la UIL, Funzione Pubblica, Polizia Penitenziaria. A fra poco.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:26 minuti, torniamo con Newsbox, altre vicende, torniamo sulla vicenda del carcere. Sollicciano fa ancora discute, fa ancora parlare di sé, come quasi sempre succede, in termini negativi. Sono stati nuovi episodi di aggressione nei confronti di agenti della polizia penitenziaria all'interno del carcere fiorentino. A segnalarli la UIL, Funzione Pubblica, Polizia Penitenziaria. Ne parliamo con il segretario regionale Eleuterio Grieco, buongiorno.
3: Buongiorno ai radioascoltatori.
2: Dunque, nuovi casi, se non sbaglio tre agenti che negli ultimi giorni hanno fatto ricorso alle cure dopo essere stati aggrediti. Questo cosa racconta del clima sociale che si vive dentro Sollicciano al termine, ma neanche tanto al termine di quest'estate?
3: Allora, le aggressioni ultime sono due, ma i dati che a giorni avremmo, diciamo, ufficiali, perché noi comunque monitoriamo la situazione, sono alti su Sollicciano. Si parla sempre di Sollicciano in modo negativo, ma noi ne vorremmo parlare anche in modo positivo, ma sembra che non ci sia spazio in questo momento, perché queste aggressioni che continuano, telefonini che continuano a essere ritrovati nelle celle, droga, tentate evasioni, droni che arrivano, è quasi una fotografia come a quella di Prato. Il segnale è chiaro, perché proprio l'aggressione dell'altro giorno è emblematica: un detenuto viene trovato con un telefonino, viene messo in isolamento, il giorno dopo l'amministrazione lo riporta nelle sezioni, che fa? Aggredisce la gente. Il segnale è chiaro, c'è una prevaricazione sullo Stato, e queste azioni che vengono compiute all'interno dei reparti detentivi di Sollicciano danno il segno che manca un comando, non c'è, come dire, un comando stabile che dia dimostrazione che c'è sicurezza, per cui il personale poi si trova in un certo senso.
2: Vi riferite al comando degli agenti oppure proprio alla direzione del carcere?
3: Agenti, perché dal nostro punto di vista c'è un problema di gestione di comando degli agenti arrivato a questo punto, perché tutta la storia di Sollicciano fino a oggi ha visto cambiare solo il direttore. Noi stiamo chiedendo che venga cambiato anche il comando, perché se non funzionano ancora le situazioni su Sollicciano, una parte di responsabilità crediamo e pensiamo sia fa parte anche di quel comando. Poi c'è sempre la situazione che hanno ristrutturato queste sezioni, due sezioni, e ci segnalano che entra l'acqua.
2: Ecco, qui è particolare la vostra denuncia, perché fate riferimento alle sezioni quinta e sesta, che sono state oggetto di lavori, no? Di, se non ristrutturazione, comunque rifacimento o migliorie, ecco.
3: Le migliorie erano in un programma, perché bisognava togliere le docce centralizzate nella sezione e portarle singolarmente per ogni cella, così come avevamo chiesto anche di fare una postazione di servizio e di lavoro dell'agenda, ha detto la sezione. Da quello che ci dicono, questi lavori che sembrano che siano quasi terminati, già l'altro giorno ci sono comunque infiltrazioni di acqua. Ciò vuol dire che al momento che verranno aperti i detenuti avranno di nuovo poi muffa in cella e tutto quello che ne consegue. Ma quello che ci preoccupa è che noi come UIL abbiamo chiesto che l'addetto alla sezione abbia una postazione di lavoro e di servizio, cosa che l'amministrazione anche questa volta non ha tenuto conto. Allora perché ritorniamo poi a un comando che porta, come dire, al centro anche il lavoratore, qual è il poliziotto penitenziario? Perché è da lì che poi partono una serie di richieste, per cui è importante anche questo, così come è deficitaria la direzione per quanto riguarda il coinvolgimento dei rappresentanti della sicurezza sui luoghi di lavoro, perché è stata condannata l'amministrazione per quanto riguarda una serie di, diciamo, illeciti di natura sulla sicurezza sul luogo di lavoro, ma si continuano a non interessare i rappresentanti dei lavori sulla sicurezza per quanto concerne gli appalti, per quanto concerne i lavori che vengono effettuati. Cioè praticamente viene una parte del personale di polizia penitenziaria è all'oscuro e subisce continuamente scelte di una direzione che anche quella nuova, secondo noi, non è in grado di ripensare a un modello nuovo di carcere Sollicciano. Noi abbiamo bisogno di rilanciare Sollicciano. Sollicciano deve essere rilanciato in termini positivi. E un'altra nota dolente è il fatto che dopo la sequestro della parte della procura delle sezioni, abbiamo chiesto un incontro a tutti i livelli, ministro, capo dipartimento, provveditorato, direzione, per dire parliamone, parlate con le organizzazioni sindacali, parlate con chi il carcere lo conosce. Ad oggi abbiamo solo il silenzio, nessuno convoca le organizzazioni sindacali. E poi in questo paese anche le organizzazioni sindacali non sono una componente democratica per l'amministrazione penitenziaria, che qualcuno ce lo dica e noi sappiamo cosa fare, perché arrivato a questo punto, noi a questo stillicidio sulla pelle del personale non ci stiamo più come Will.
4: E quindi siete pronti anche a proclamare stati di agitazione o simili?
3: Sicuramente entro, dopo l'estate, metteremo in campo delle azioni forti, perché ripeto, Sollicciano sta andando veramente alla deriva. Così come abbiamo chiesto, aggiungo, anche due altri incontri importanti per noi, con l'assessore Nardini, con la delega sulle carceri alla Regione Toscana, e con l'assessore alla sanità Monni, perché il problema è anche di natura di assistenza sanitaria, non solo nel carcere di Sollicciano, ma anche in tutti i carceri della Regione. Allora a me, per quanto mi riguarda, ben vengano le visite dei consiglieri regionali, per quanto riguarda, come dire, gli assessori, ho visto che stanno girando le carceri, è bene che loro sappiano e vedano con i loro occhi, però dopo c'è un momento che bisogna sedersi a tavola, e a quella tavola ci deve essere il sindacato e in particolare la UIL, Polizia Penitenziaria, perché conosciamo il carcere, conosciamo quali sono le situazioni di tutta la regione, compresa Sollicciano, e dobbiamo parlare insieme. Se vogliamo risolvere i problemi, poi se vogliamo fare, come dire, politica sui carceri e non risolvere i problemi, ecco, noi possiamo essere anche degli artisti a fare, certo, questo, però qualcuno ce lo deve dire.
4: Grazie Eleuterio Greco, Will, Polizia Penitenziaria e Funzione Pubblica Will. Buon lavoro.
3: Grazie.
4: 9:34 minuti, qualche istante ancora per raccontarvi altri titoli e altre notizie che trovate sui quotidiani. Alcune sono interessanti e ve le segnaliamo. La Nazione insiste sulla vicenda che vi abbiamo, diciamo, raccontato anche ieri. C'è un conflitto aperto tra l'imprenditore e sindaco di Terni, Bandecchi, personaggio effervescente, non nuovo a uscite clamorose, che proprietario di un mega resort a Vallombrosa ha detto: lo chiudo e licenzio tutti i dipendenti, mi fanno fare i lavori che ho chiesto di fare e me ne vado, me la tengo per me come una villa in cui ospitare i miei amici. A questo ha risposto il sindaco di Reggello, che appunto chiede un confronto. Il duello del Bosco è il titolo della Nazione. Altre notizie interessanti: Corriere Fiorentino, svolta su Villa Basileschi. Si tratta di un immobile importante vicino alla Fortezza d'Abbasso, di proprietà della Regione. Sono partiti i lavori tra 3 anni, là sarà ospitato una parte dell'assessorato alla salute, che in questo momento è in affitto via Alderotti. E poi RSA Le Civette, chiusura ad un passo, l'ASL convoca i familiari il 15 settembre, una vicenda di cui abbiamo in parte parlato anche con il consigliere di Sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi. E poi ancora Corriere Fiorentino, cantieri entro ottobre, l'out della UEFA per gli europei del 2032, che aiuta il nuovo Franchi, perché le altre candidati, diciamo città e stadi, sono in certi casi più indietro di Firenze. Sulle pagine del Tirreno si parla di cervelli in fuga nel principale approfondimento. Cervelli in fuga in arrivo: tra il 2019 e il 2024 poco più di 78.000 giovani laureati italiani sono andati all'estero, ma nello stesso periodo 88.000 stranieri qualificati sono arrivati in Italia. E poi vi segnaliamo anche dalla Repubblica una vicenda che è politica ma anche personale. Congelare gli ovociti ha un costo alto, vi racconto la mia esperienza diretta. L'intervista è di Repubblica alla consigliera comunale fiorentina di AVS Colò, Caterina Arciprete, che racconta la sua vicenda di congelamento degli ovuli qualche anno fa. Il tema è diventato politico perché la Regione Toscana ha presentato una proposta di legge che prevede la copertura del costo di questa operazione, che è qualche migliaio di euro, per le fasce ISEE più deboli. E la Arciprete condivide e racconta il tema economico non deve essere un ostacolo a una scelta che già è difficile per le donne. Questo crea disuguaglianze tra donne in base al reddito. Sempre su Repubblica, a medicina meno iscritti per il caro degli affitti, la FIMG, la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, quei medici di famiglia, le città devono essere più accoglienti. E su questo possiamo aggiungere la notizia della Nazione, che parla di caro stanza. Studenti, il dilemma degli affitti, Firenze resta sul podio più nero. Un letto costa 627 euro al mese, veramente cifre incredibili, e il caro stanza si unisce al caro libri, si torna in classe, arriva il salasso, mazzata sui libri di testo, si sta parlando soprattutto però dei ragazzi delle scuole dell'obbligo dei licei, rincari al 7%, lo scientifico costa più di tutti. Chiudiamo con la Repubblica, una notizia, un lutto nella redazione, un nuovo lutto bisogna dire, la redazione della Repubblica, addio a Paolo Russo, giornalista esperto di arte e di musica, per tantissimo tempo ha scritto nelle pagine culturali della Repubblica e se ne va. Un saluto. 9:38 minuti, ci fermiamo qua con il nostro Newsbox Estate. Dopo di noi il traffico in tempo di muoversi in Toscana, vi ricordo l'appuntamento alle 14 con l'informazione locale, Nova Radio News Estate. Newsbox torna lunedì 9:05 minuti. Un saluto da Riccardo Pinzauti, rimanete in sintonia su Nova Radio.
5: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1 panoramica stanotte in orario 22:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e Rioveggio in direzione Bologna. Siamo sul versante emiliano. A Firenze, per lavori nei pressi del polo ospedaliero di Careggi, fino al 30 agosto in via della Quete, nel tratto via Chiuso dei Pazzi, via Monatessa, istituito un senso unico in direzione ospedale. Ulteriori info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si temono nuove alluvioni tra Nepal e Tibet dopo la devastante piana di fango che ha travolto ieri il versante nepalese. Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe, mentre sale il bilancio sia dei morti che dei dispersi. 475 le vittime accertate e i dispersi ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. E sul timore di nuovi eventi, la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso nella regione tibetana, ordini di evacuazione in Nepal. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, attacchi su diverse regioni ucraine, capitale inclusa. Vi sarebbero 2 morti nell'area di Dnipro, una a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine di evacuazione. Dall'altra parte, a Sebastopoli, nella Crimea annessa dalla Russia, colpito a droni russi anche un palazzo residenziale, vi sarebbero 4 feriti. Pronti ad ascoltare nuove proposte per una soluzione completa del conflitto, dichiara la BBC il ministro degli esteri russo Lavrov. Putin non attaccherà la NATO, dice intanto Donald Trump dello studio Ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Da Mosca però ieri un monito: potremo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, avverte la portavoce Zakharova. Sarebbe già all'AIA, secondo l'Associated Press, il figlio di Ratko Mladic, ex leader militare serbo-bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per gestire le pratiche di rimpatrio, rese delicate anche dalla reputazione divisiva del padre, etichettato come il boia di Srebrenica per il massacro di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani. Dopo 16 anni di latitanza è stato arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. Belgrado ne aveva chiesto la liberazione per motivi umanitari. Infine un cenno al calcio: San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affronteranno il Venezia dell'ex Stroppa, sconfitto in casa dal Lecce la scorsa settimana. Fischio d'inizio alle 20:45 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Addio file negli uffici pubblici. Con l'identità digitale i cittadini possono identificarsi in modo univoco e utilizzare tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Grazie allo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, alla CIE, la carta d'identità elettronica, e alla CNS, la carta nazionale dei servizi, è possibile accedere a pratiche burocratiche, richiedere certificati, firmare documenti e gestire comunicazioni ufficiali dal computer o smartphone. Se invece hai bisogno di inviare una comunicazione ufficiale a un ente pubblico, ma anche a un altro cittadino o a un'impresa, non serve più mandare la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Con la PEC, posta elettronica certificata, si possono inviare e ricevere mail che hanno un valore legale perché garantiscono all'utente la prova dell'invio e della consegna del messaggio. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
4: ...101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio in DAB.

0: che senza di te.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Bacchieraia. In direzione Roma rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze Sud e Incisareggello. Per i cantieri notturni in A1 panoramica stanotte in orario 22:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e Rioveggio in direzione Bologna. Siamo sul versante emiliano. A Firenze, per lavori nei pressi del polo ospedaliero di Careggi, fino al 30 agosto in via della Quete, nel tratto via Chiuso dei Pazzi, via Monatessa, istituito un senso unico in direzione ospedale. Ulteriori info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Come on.

0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.
1: Perse nel cielo, lungo la notte del mio cammino.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si temono nuove alluvioni tra Nepal e Tibet dopo la devastante piana di fango che ha travolto ieri il versante nepalese. Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe, mentre sale il bilancio sia dei morti che dei dispersi. 475 le vittime accertate e i dispersi ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. E sul timore di nuovi eventi, la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso nella regione tibetana, ordini di evacuazione in Nepal. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, attacchi su diverse regioni ucraine, capitale inclusa. Vi sarebbero 2 morti nell'area di Dnipro, una a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine di evacuazione. Dall'altra parte, a Sebastopoli, nella Crimea annessa dalla Russia, colpito da droni russi anche un palazzo residenziale, vi sarebbero 4 feriti. Pronti ad ascoltare nuove proposte per una soluzione completa del conflitto, dichiara la BBC il ministro degli esteri russo Lavrov. Putin non attaccherà la NATO, dice intanto Donald Trump dello studio Ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Da Mosca però ieri un monito: potremo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, avverte la portavoce Zakharova. Sarebbe già all'AIA, secondo l'Associated Press, il figlio di Ratko Mladic, ex leader militare serbo-bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per gestire le pratiche di rimpatrio, rese delicate anche dalla reputazione divisiva del padre, etichettato come il boia di Srebrenica per il massacro di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani. Dopo 16 anni di latitanza è stato arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. Belgrado ne aveva chiesto la liberazione per motivi umanitari. Infine un cenno al calcio: San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affronteranno il Venezia dell'ex Stroppa, sconfitto in casa dal Lecce la scorsa settimana. Fischio d'inizio alle 20:45 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura,
2: Community Radio.
3: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

ero così vecchia. Domani cercherò qualcosa che non torna. Ora prova solo a stare calma. Ora prova solo a stare calma.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, un chilometro di coda per un veicolo fermo adesso rimosso al chilometro 310 e 500 tra Firenze Sud e Incisareggello. In FIPLI, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Per i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte, in orario 22.06, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e Rioveggio in direzione Bologna. Siamo sul versante emiliano. A Firenze, per lavori nei pressi del polo ospedaliero di Careggi, fino al 30 agosto in via della Quete, nel tratto via Chiuso dei Pazzi, via Monatessa, istituito un senso unico in direzione ospedale. Ulteriori info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati, i disperati risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'area sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale. Sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute. Un vero europeo e un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Hakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre una fine settimana di cospicuo controesodo, 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da stiva della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reg, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
4: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello. In Fipilì, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Per i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 22:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e Rioveggio in direzione Bologna. Siamo sul versante emiliano. A Firenze, per lavori nei pressi del polo ospedaliero di Careggi, fino al 30 agosto in via della Quete, nel tratto via Chiuso dei Pazzi, via Monatessa, istituito un senso unico in direzione ospedale. Ulteriori info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura, Community Radio.
3: Jesus.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso sulla direttissima tra Firenzuola Mugello e Badia. In direzione Roma, 3 km di coda per un veicolo fermo adesso rimosso al chilometro 297-400 in galleria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati, i disperati risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'area sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale. Sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute: un vero europeo e un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Hakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre una fine settimana di cospicuo controesodo: 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da stiva della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
3: Radio. Nova Radio News Estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.
4: Le 14:06 minuti, un buon pomeriggio a tutte e a tutti da Daniele Bianchini, dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Ultimo appuntamento della settimana di Nova Radio News, ultimo appuntamento anche di questo format estivo, prima di riprendere dalla settimana prossima nel quadro delle nostre trasmissioni quotidiane alla spicciolata. Poi ripartiranno anche le trasmissioni settimanali dei nostri volontari e volontarie, e ve ne daremo ovviamente notizia di giorno in giorno nelle settimane che riprenderanno, ma già dalla prossima qualche prima novità e qualche ripartenza la potrete sentire sul nostro palinsesto. Veniamo però alle notizie del giorno e ripartiamo dalla questione Montedomini. Mi sembra abbastanza normale che alla luce di un esposto non si possa far finta di niente, ha detto stamani il consigliere di sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi, commentando la notizia dell'apertura di un'indagine sul caso Montedomini da parte della procura fiorentina, ma allo stesso tempo dice: temo che non ci saranno particolari conseguenze. Il tema rimane caldissimo anche alla luce del Consiglio Comunale straordinario fissato per venerdì prossimo 4 settembre, in cui la sindaca Sara Funaro e la giunta saranno chiamati a spiegare come sia stato possibile che nella stessa fase politica, ha detto Palagi, in cui ai soggetti privati si stava dicendo non fate turistico ricettivo all'interno dell'area UNESCO, c'era un'azienda pubblica riconducibile direttamente unicamente al Comune di Firenze e quindi allo stesso soggetto che stava in qualche modo normando su questa materia, di permettere di fare turistico ricettivo. Sentiamo parte dell'intervista stamani realizzata da Riccardo Pinzauti nel corso di News Box al consigliere di sinistra Progetto Comune.
5: Noi in Consiglio Comunale pretenderemo che la politica si assuma la responsabilità, perché Domenici, Nardella, prima di lui Renzi e oggi Funaro hanno costruito un sistema che faceva comodo all'Opera del Duomo, alla Fondazione Cassa di Risparmio, al Comune di Firenze. È un sistema che è stato costruito in due stagioni politiche precise in cui si diceva che il pubblico non aveva soldi, e mettere a rendita il patrimonio immobiliare era un modo per riprendere risorse pubbliche che altrimenti il paraggio di bilancio, l'austerity, era davvero un'altra stagione politica. Quindi è stato disegnato questo sistema. Adesso pensare di prendere una figura tecnica, per quanto apicale, e scaricare tutte le responsabilità su quella figura sarebbe uno scandalo, e noi non siamo interessati a degli scontri di potere tra pezzi di centrodestra, ex Italia Viva, ex Partito Democratico e Partito Democratico di oggi, semplicemente perché litigano su chi dovrebbe stare in giunta, perché questo sarebbe il modo peggiore per difendere il patrimonio pubblico, perché le giunte passano, ma quello che resta è la città e il suo patrimonio immobiliare. Più lo svendiamo, meno lo trattiamo bene, peggio sarà per le prossime generazioni, e noi abbiamo un'altra idea di politica, quindi saremo radicalmente duri all'interno dell'aula, soprattutto sottolineando una cosa: molte donne esiste per fare i servizi sociosanitari. A che punto siamo sull'RSA? È vero che le internalizziamo, e a che punto siamo all'interno del sociosanitario all'interno di questa città? Perché la programmazione sociosanitaria all'interno di questa cosa città non si fa, e questa cosa si lega fortemente a Montedomini, perché Montedomini esiste per questo, e quindi quando non ci parlano di società della salute, quando non ci parlano di politiche pubbliche sociosanitarie, ci stanno dicendo che Montedomini è abbandonata a se stessa e non possono scaricare sul direttore generale.
4: Sulla questione Montedomini si è espresso stamana anche il segretario cittadino del PD Federico Gianassi, che nel sostenere la risposta della sindaca Funaro in difesa dell'onore di Montedomini, ha detto Gianassi, ha ribadito che dal punto di vista politico, dal suo punto di vista, non ci sarebbero stati errori da parte dell'amministrazione. Ma sentiamo quello che ha detto Gianassi stamani in occasione della presentazione della festa dell'unità tematica che si svolgerà a Firenze, di cui parleremo poi in seguito nel corso della nostra trasmissione.
6: Penso che abbia fatto bene Sara Funaro a difendere la dignità di questa istituzione storica alla quale i fiorentini sono molto legati, e che al contempo abbia fatto molto bene a rilanciare sull'apertura di una fase nuova, cioè la riscrittura dei regolamenti per costruire un piano molto innovativo, il più importante e innovativo d'Italia, che consenta, come dire, con quelle nuove regole di creare una sintonia fortissima tra l'istituzione Montedomini, l'amministrazione comunale e la città. Quindi credo che ci siano tutte le condizioni per passare da una fase di dibattito del tutto legittima, organizzata con la finalità politica dell'opposizione, cioè quella di indebolire l'amministrazione, ma in realtà, per quello che interessa all'amministrazione, con l'obiettivo di costruire un progetto forte nell'interesse della città. No, errori politici mi sembra che da parte dell'amministrazione non siano stati commessi. Abbiamo visto che ci sono state dei fatti che Montedomini per primo ha voluto contestare, ha scelto addirittura di andare per le vie legali contro dei soggetti che secondo Montedomini hanno operato non nel rispetto delle regole. E per quanto riguarda invece la questione politica, mi pare che da parte dell'amministrazione comunale, supportata dal nostro partito, ci sia una decisione molto, molto netta e molto chiara, cioè la volontà da un lato di rilanciare l'azione di Montedomini, ma ancora di più di costruire una città a misura di persona, di lavoratore, di cittadino.
4: Rimanendo nel macro tema della città di Firenze di cui stiamo parlando, spostandoci da Montedomini ad un'altra questione, ovvero quella dei timori per l'imminente chiusura della RSA alle Civette, siamo a San Salvi, denunciata proprio dal comitato dei pazienti che sono stati convocati dalla ASL Toscana Centro, proprietaria dell'immobile, il 15 settembre prossimo. A rischio, tra gli altri, i servizi garantiti per 20 pazienti rimasti dei 60 originari e le attività del centro Alzheimer. Sul tema lo stesso Palagi, che abbiamo sentito stamani, presenterà una domanda di attualità proprio nel Consiglio Comunale straordinario del 4 settembre prossimo. Sentiamo anche sulla RSA Le Civette cosa ci ha raccontato stamani Palagi.
5: La proprietà dell'immobile è dell'ASL, ma la programmazione sociosanitaria spetta alla società della salute. Non si può dire che è colpa dell'ASL. L'ASL è proprietaria dell'immobile e l'ASL fa un ragionamento. Noi oggi abbiamo una serie di servizi sanitari in affitto in alcuni locali, quella palazzina è nostra, la stiamo ristrutturando. Sapete che c'è? Il 101 l'abbiamo già chiuso. Lì ci dovevano stare 60 persone. Oggi ce ne stanno 20 a causa o in conseguenza dei lavori di ristrutturazione. Non fa male a nessuno se chiudiamo quell'RSA, invece fa male a un sacco di persone perché c'è un sacco di liste d'attesa. È la società della salute del comune di Firenze che programma le necessità territoriali sul socio sanitario, e se si decide che non ci serve un RSA e un centro Alzheimer con tutti i problemi che abbiamo di persone non autosufficienti, di persone con l'Alzheimer, di persone che hanno bisogno dell'RSA e del centro diurno, e noi diciamo al quartiere 2 non ci serve lì, quella è una responsabilità della società della salute e del comune. Venerdì in consiglio comunale, prima di Montedomini, noi porteremo un question time e pretenderemo che ci spieghino. Se decise l'ASL, chiudiamo la società della salute e chiudiamo l'assessorato. Togliamogli quella delega, perché è inutile, altrimenti che ce l'ha a fare?
4: Torniamo a parlare invece adesso di Sollicciano per riportare le nuove aggressioni nel carcere fiorentino agli agenti. A denunciare un nuovo fatto è il sindacato UIL Funzione Pubblica Polizia Penitenziaria. Un detenuto trovato in possesso di un cellulare dopo un giorno di isolamento al rientro in sezione avrebbe sferrato un pugno in un occhio a un agente, e due giorni fa altri due agenti sono stati refertati al pronto soccorso con diversi giorni di prognosi. Ormai è uno stilicidio, ha affermato il segretario generale regionale del sindacato Eleuterio Grieco, come a Prato ha detto stamani a Nova Radio: vediamo cellulari in cella, droga, tentate evasioni, il carcere fiorentino è ormai fuori controllo. Sentiamo un estratto dell'intervista realizzata stamani nel corso di Newsbox.
7: Queste aggressioni che continuano, telefonini che continuano a essere ritrovati nelle celle, droga, tentate evasioni, droni che arrivano, è quasi una fotografia come a quella di Prato. Il segnale è chiaro: manca un comando. Dal nostro punto di vista c'è un problema di gestione di comando degli agenti arrivato a questo punto, perché tutta la storia di Sollicciano fino a oggi ha visto cambiare solo il direttore. Noi stiamo chiedendo che venga cambiato anche il comando. C'è sempre la situazione che hanno ristrutturato queste sezioni, due sezioni, e ci segnalano che entra l'acqua. In teoria erano in un programma perché bisognava togliere le docce centralizzate nella sezione e portarle singolarmente per ogni cella, così come avevamo chiesto anche di fare una postazione di servizio e di lavoro dell'agente addetto alla sezione. Da quello che ci dicono, questi lavori che sembrano che siano quasi terminati, già l'altro giorno ci sono comunque infiltrazioni di acqua. Ciò vuol dire che al momento che verranno aperti, i detenuti avranno di nuovo poi muffa in cella e tutto quello che ne consegue. E un'altra nota dolente è il fatto che dopo questo della parte della procura delle sezioni, abbiamo chiesto un incontro a tutti i livelli, ministro, capo dipartimento, provveditorato, direzione, per dire parliamone, parlate con le organizzazioni sindacali, parlate con chi il carcere lo conosce. Ad oggi abbiamo solo il silenzio.
4: E allora arriviamo a parlare della Festa dell'Unità, come abbiamo detto già in precedenza, che dal 3 al 6 settembre a Firenze tornerà alla SMS di Rifredi con il titolo Fate Largo, ovvero la Festa dell'Unità Nazionale dedicata al contrasto alle diseguaglianze, una sorta di spin-off tematico di quella che è l'appuntamento nazionale della Festa dell'Unità, che si svolgerà invece a Reggio Emilia. Quattro giorni di dibattiti, musica, buon cibo, libri, associazioni e socialità per incontrarsi, confrontarsi, costruire idee e proposte per un paese in cui nessuna persona sia costretta a restare indietro. Queste le parole d'ordine nei quattro giorni di Fate Largo, che come detto si svolgerà dal 3 al 6 settembre all'SMS di Rifredi. L'hanno presentata stamani nella sede del PD regionale in via Forlanini anche il segretario regionale dei Giovani Democratici, Bernardo Taddei. Sentiamo quello che ha raccontato stamani in conferenza stampa. Partiamo, eccolo qua.
8: Sarà una festa che vuole trattare il tema delle disuguaglianze, soprattutto in una prospettiva generazionale, andando a superare quello che è un preconcetto che molto spesso c'è nella narrazione pubblica: vedere i giovani come una categoria sociale. Anche all'interno della nostra generazione ci sono profonde differenze e vanno analizzate e comprese per riuscire a dare la possibilità a tutti di avere le possibilità di un riscatto sociale. E credo che questo sia il punto di partenza. Con i nostri amministratori e le nostre amministratrici, che come organizzazione giovanile esprimiamo anche a livello regionale, potremo riuscire a creare anche dei percorsi istituzionali, perché le feste dell'unità non sono soltanto un momento di incontro, ma sono un momento di analisi e costruzione politica che noi dovremmo fare soprattutto in vista del 2027. I momenti più importanti sono due: quello di una costruzione di un dialogo intergenerazionale che sarà fatto il venerdì sera con quello che è per Luigi Bersani, la nostra segretaria nazionale, Virginia Libero e Marco Furfaro, generazioni differenti in dialogo, ma soprattutto l'assemblea dei CD Toscana che verrà fatta domenica mattina, che sarà un luogo di elaborazione e costruzione.

0: Democratici della Toscana e di Firenze, tocca un tema molto sensibile, la lotta alle diseguaglianze, che vuol dire parlare di tanti temi per migliorare concretamente la vita delle persone. Spesso la politica discute di temi che ai cittadini sembrano distanti, quando invece si parla di sanità, di diritti sociali, quando si parla anche di ciò di cui parleremo noi come Partito di Firenze, cioè di urbanistica, studentati, lotta sul riscaldamento globale, significa di parlare di cose che sono molto concrete. Per noi quindi è un onore contribuire a organizzare questa iniziativa, che sarà la prima di tante iniziative che tra settembre e ottobre ci vedranno molto molto impegnati come Partito di Firenze, perché abbiamo una voglia matta di stare in mezzo alle persone, discutere, confrontarsi e rafforzare la fisionomia del nostro partito in città, in una fase politica che è molto sensibile, non tanto e solo per vicende di tipo cittadino o regionale, ma soprattutto anche per quelle nazionali. Ci avviamo verso un percorso che porterà alle elezioni politiche.
1: A proposito di, diciamo, dimensione nazionale, stamane è stata l'occasione anche di parlare proprio del momento del PD a livello nazionale, con la presenza in rappresentanza della segreteria nazionale del PD di Marco Furfaro, che ha ricordato come tra gli ospiti del programma della festa fiorentina. Al momento non è prevista la segretaria nazionale Lichlein, che invece sarà impegnata in un tour nelle aree interne in questi giorni. Non perdiamoci dietro questioni poco importanti, ha detto Furfaro, occupiamoci dei problemi reali, economici delle persone. Sulle primarie le faremo e sarà più facile di quanto non appaia adesso. Ma sentiamo quello che ha detto Furfaro a proposito appunto dei prossimi mesi, direi anche settimane in realtà, del PD a livello nazionale, nella costruzione di quella che sarà la costruzione del programma, prima di tutto del campo largo, e poi sulla questione anche della leadership del qui quello che sarà il candidato o la candidata alle prossime elezioni politiche per il centro-sinistra.
2: Per costruire un'idea di società, un elemento programmatico dentro una coalizione vasta servono innanzitutto unità, e quindi unire per vincere, e il secondo di costruire quel programma, quella coalizione vasta, attraverso delle battaglie politiche che interessino la vita delle persone. Quindi pensiamo che spesso il dibattito che c'è magari tra i media e nella politica sia un poco lontano dalla vita reale delle persone. In questi giorni chi va a fare benzina si domanda come mai gli serva 10 euro in più o 20 euro in più per il pieno, non semplicemente solamente chi sarà il leader del centro-sinistra. Per questo motivo in questi giorni come gruppo dirigente del PD abbiamo innanzitutto provato a fare offensiva sul governo Meloni, che ricordo invece a volte come opposizione ci infiliamo in dibattiti, credo che siano un po' distanti dalla vita della gente, proprio per questo motivo, perché innanzitutto c'è la concretezza di chi non arriva a fine mese. Lo dico perché trovo preoccupante concentrare il dibattito su cos'è il luogo, sulle primarie, sulla scelta del leader, perché è vero che le persone sono interessate a vincere le elezioni e a cambiare magari strada rispetto al governo Meloni, ma lo faranno se convinte dal fatto che il centro-sinistra gli dà le risposte sulla loro vita, sulla concretezza e la loro quotidianità. In particolare i giovani di questo paese abbiano la necessità impellente di sapere se ci sono forze politiche che si occupano dei cambiamenti climatici, se ci sono forze politiche che si occupano di battaglie di genere, se ci sono forze politiche che guardano alla pace nuovamente come obiettivo politico e quindi non hanno paura di dire che a Gaza c'è un genocidio, che in Cisgiordania c'è un'occupazione delle forze israeliane, che in Ucraina c'è un'occupazione da parte dei russi, eccetera, eccetera. Vi dico anche che l'interesse del gruppo dirigente non è provare a parlare di altro, ma è tentare in maniera incessante e testardamente di costruire l'unità della coalizione che si presenterà alle elezioni parlando della vita della gente. Il metodo con il quale sceglieremo la leader o il leader sarà molto più facile di quanto pensate o di quello che appare in questi giorni.
1: Passiamo adesso alla parte dedicata agli eventi e alla cultura. 10 titoli, un omaggio al gemellaggio tra Firenze e Kyoto che compie 60 anni, corti in prima nazionale, la rassegna 16 mm, tutti con il paesaggio come comune denominatore. E sono queste le parole d'ordine della terza edizione del Festival del Cinema Giapponese in Toscana, in programma dal 3 al 6 settembre al cinema La Compagnia di Firenze, con proiezioni dal mattino fino alla prima serata, tutte ad ingresso.

0: gratuito ad aprire la manifestazione il 3 settembre alle 20:30, Il giardino delle rose, un cortometraggio di Luca Liotti che celebra il gemellaggio del capoluogo toscano con Kyoto ed è l'unica pellicola in italiano. Ne abbiamo parlato con Gioia Vienna, direttrice artistica del Festival di Cinema Giapponese. Sentiamo quello che ha raccontato ai nostri microfoni.
1: Le novità di quest'anno sono sicuramente una presentazione in prima nazionale di alcuni corti con gli studenti dei corsi di magistrale abbiamo sottotitolato, quindi c'è il risultato anche di un progetto didattico che lega sempre di più la manifestazione all'Università Pestalozzi di Siena. Abbiamo anche un ritorno oltre alle novità, e sono le proiezioni in 16 mm perché le avevamo proposte per la prima edizione e il pubblico ce le ha richieste, quindi vogliamo anche in qualche modo proporle per parlare della necessità di assecondare tutte le piccole associazioni, tutti quanti gli enti che conservano e devono gestire le pellicole sul nastro, perché in un momento storico in cui la conservazione, anche la fruizione di questo tipo di cinema sta diventando sempre più complicata anche per costi, professionalità eccetera eccetera, ci sembra che sia bello riproporlo per portarlo all'attenzione del grande pubblico.
2: 10 titoli in 4 giorni, che stato di salute emerge del cinema nipponico dalla vostra rassegna?
1: Il cinema giapponese è vivissimo, noi in qualche modo siamo ancora nella fase più simile alla rassegna e quindi proponiamo grandi successi di grandi maestri del cinema giapponese. Il focus che però scegliamo è quello sul paesaggio, che è un paesaggio che vogliamo presentare come paesaggio inedito. Siamo in Italia e in Giappone in due fenomeni assolutamente opposti, da una parte c'è l'overturismo e dall'altra parte c'è lo spopolamento dei piccoli centri. Noi stiamo cercando di diffondere anche delle immagini sul paesaggio giapponese che diventa protagonista della narrazione filmica, che però non è il paesaggio che tutti quanti in qualche modo nell'immaginario collettivo ricollegano immediatamente al Giappone. Non è il Giappone delle grandi città, è il Giappone che pochi conoscono ma che è molto vitale e che secondo me appunto merita attenzione.
2: C'è anche un collegamento tra Firenze e Kyoto, che sono anche storicamente due città gemellate.
1: C'è Luca Liotti, che è un giovane regista fiorentino che praticamente ha girato proprio per celebrare il gemellaggio tra Firenze e Kyoto un corto che si chiama Il giardino delle rose, e sarà quello che aprirà la serata inaugurale, che è appunto dedicata a questa produzione di cortometraggi.
0: E con questo siamo arrivati al termine di questa puntata. Giusto per ricordarvi un paio di appuntamenti di cui abbiamo ampiamente parlato anche in questa settimana nelle nostre trasmissioni, vi ricordo che stasera si apre il Lasciati Fiorire Festival al Lumen, il festival non soltanto musicale, sarebbe riduttivo dire musicale, ma in cui la musica ovviamente ha un ruolo di prim'ordine, organizzato dall'Associazione Culturale Fiori sul Vulcano. Stasera sul Garden Stage, ovvero il main stage di questo festival, ci saranno Masa Masa, Gioia Lucia e Queen of Saba. Per quanto riguarda invece la serata di domenica, nella quale saremo anche noi ospiti e gestiremo in qualche modo quello che è il Bloom Stage, diciamo il palco dedicato alle voci emergenti, non l'abbiamo probabilmente ancora mai svelato sui social, in realtà del Lasciati Fiorire Festival sono stati iscritti, ma è giusto anche che lo ricorderemo, è giusto che lo ricordiamo anche noi. Le due ospiti sono entrambe femminili, le voci che abbiamo scelto per questa domenica nel Bloom Stage di Lasciati Fiorire Festival saranno Sofia Fiore e Per Ora Solo Camilla. Queste le nostre due, diciamo, perle, le due gemme che vogliamo far sbocciare da questo festival, mentre invece gli altri nomi sul main stage saranno, per quanto riguarda sabato, Satantango, Iaco e Gaia Banfi, domenica sera Brucheronne e Pascoli, I Rossa e Amore Audio. Questo per ricordare insomma quello che ci aspetta in questo fine settimana. Ieri sera invece è iniziato la festa del Circolo di Semifonte, il Circolino Summer Fest, che prosegue anche per i prossimi due giorni nell'area del campo sportivo di tavernelle, e quindi l'invito è quello di muoversi a seconda di dove voi siate, se più sulla città o in provincia, nel Chianti, tra questi due festival che sponsorizziamo assolutamente, non soltanto perché sono organizzati da amici e amiche con i quali collaboriamo da tempo, ma perché davvero ne sposiamo la modalità con cui vengono fatti, lo spirito e la serietà, la passione che c'è dietro queste che sono iniziative che per la musica locale emergente hanno sicuramente un ruolo fondamentale. Grazie davvero a tutti e a tutti, con questo è davvero tutto, l'appuntamento è per settimana prossima con l'informazione locale di Nova Radio. Da parte di Daniele Bianchini, gli auguri di un buon fine settimana, e adesso prima la pubblicità e poi un po' di musica.
3: Mia, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reg, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e Barberino, tra Firenze Sud e Incisa Reggello e tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. 547 i morti accertati, ma i dispersi nell'area di confine tra Tibet e Cina sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è impegnato intanto nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nei tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. L'invaso, che si era creato nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio, fango e detriti, sta tracimando lentamente, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. Nello stallo dei negoziati di pace continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno 4 morti negli ultimi attacchi di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano, impianti energetici e industrie. Un morto e 27 feriti anche sul fronte opposto, nell'oblast di Yaroslav, a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha bersagliato una delle più grandi raffinerie di petrolio russe. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi in più per le importazioni di gas, petrolio e altri carburanti. Lo ha detto Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia è oggi il principale ostacolo alla nostra competitività. Il caro carburante investe in particolar modo l'Italia, dove il costo di benzina e diesel supera da giorni i 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio decisa dal governo. Secondo il Codacons, in questo weekend di controesodo, il rincaro dei carburanti costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna a Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. Secondo le prime informazioni, la coppia si trovava in vacanza in Andalusia con un camper. A 10 anni dalla morte di Prince esce oggi Timeless, l'album postumo, un disco di rarità proveniente dal suo leggendario archivio che ripercorre la fulgida carriera dell'artista di Minneapolis dal 1977 al 2016, l'anno della sua scomparsa. Timeless sarà pubblicato in diverse versioni, tra cui un'edizione limitata in vinile effetto marmo viola, il colore simbolo dell'autore della leggendaria Purple Rain. L'informazione torna più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
2: Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e Barberino, tra Firenze Sud e Incisa Reggello e tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione Roma, 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Valdichiana e Chiusi. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

Mia, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo. In 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reg, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: This was their last night

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi, dispersi sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è intanto impegnato nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nel tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare altri sconvolgimenti. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi, l'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov, e in queste ore nuovi reciproci attacchi, almeno 4 morti negli ultimi raid di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumi. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano e impianti energetici, un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha colpito una raffineria di petrolio russa. Una bimba di 2 mesi è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari della villetta quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Quando è scattato l'allarme, la bambina non dava già più segni di vita. È stata disposta l'autopsia. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, possibili incolonnamenti lungo le maggiori direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro e del nord e nei pressi dei valichi di confine. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'informazione torna più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio per la variante di Valico e tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla A12 per traffico intenso, code a tratti tra Carrara e il bivio per la A15 in direzione Genova. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: no, didn't we? Didn't we? Yeah.
1: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Addio file negli uffici pubblici. Con l'identità digitale i cittadini possono identificarsi in modo univoco e utilizzare tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Grazie allo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, alla CIE, la carta d'identità elettronica, e alla CNS, la carta nazionale dei servizi, è possibile accedere a pratiche burocratiche, richiedere certificati, firmare documenti e gestire comunicazioni ufficiali dal computer o smartphone. Se invece hai bisogno di inviare una comunicazione ufficiale a un ente pubblico, ma anche a un altro cittadino o a un'impresa, non serve più mandare la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Con la PEC, posta elettronica certificata, si possono inviare e ricevere mail che hanno un valore legale perché garantiscono all'utente la prova dell'invio e della consegna del messaggio. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

0: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Abbiamo visto il meglio di ogni pezzo di mondo incontrato. Abbiamo amato e sognato per caso. Abbiamo sempre ringraziato.
2: Abbiamo preso il meglio di ogni pezzo di mondo solcato.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino e tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla A12 in direzione Genova, 3 km di coda tra il bivio per la 11 e Versilia, code a tratti tra il raccordo per Viareggio e il bivio per la A15. Sulla A15 in direzione La Spezia, 3 km di coda per lavori tra Borgotaro e Pontremoli e rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipilì, code a tratti per un veicolo in avaria tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze, in viale Etruria e via Canova, per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, modifiche alla viabilità. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino e tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla A12 in direzione Genova, code a tratti tra il raccordo per Viareggio e il bivio per la A15. Sulla A15 in direzione La Spezia, 3 km di coda per lavori tra Borgotaro e Pontremoli e rallentamenti tra Pontremoli e Bercito in direzione Parma. Sulla Fipili in direzione Firenze, 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est. La viabilità cittadina a Firenze in viale Etruria e via Canova per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, modifiche alla viabilità. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Lo hanno deciso i vertici RAI al termine di un'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto è prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge in un comunicato stampa di Viale Mazzini. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. E sulla decisione dei vertici RAI è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta alla fine di Report uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione d'inchiesta. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 i dispersi, le autorità aggiornano ancora il bilancio della catastrofe, sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di aiuti immediati alla popolazione civile. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti questo fine settimana, la stima è dell'osservatorio dell'ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica, al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Basket al via la seconda fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre che consegnerà alle prime 3 il pass per il torneo iridato in programma l'estate prossima in Qatar. È tutto a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
4: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: miss.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Rallentamenti per traffico intenso anche in A11 tra Prato Ovest e Monte Catini Terme in direzione Pisa. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si registrano 5 km di coda tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. In Fipili invece 1 km di coda per un incidente ora risolto tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare. Città di Firenze, domani 29 agosto in orario 9:18:30 per lo smontaggio di un ponteggio, circolazione interrotta in via dei Coverelli tra Lungarno Guicciardini e via di Santo Spirito e in via di Santo Spirito tra via dei Geppi e via del Presto di San Martino. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.
1: Se fossi lei ti bacerei, ma sei un'amica, se almeno mi spogliassi della vita.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Lo hanno deciso i vertici RAI al termine di un'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto è prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge in un comunicato stampa di Viale Mazzini. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. E sulla decisione dei vertici RAI è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta alla fine di Report uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione d'inchiesta. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 i dispersi. Le autorità aggiornano ancora il bilancio della catastrofe. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie: Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di aiuti immediati alla popolazione civile. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti questo fine settimana, la stima dell'osservatorio dell'ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica, al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Basket al via la seconda fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre, che consegnerà alle prime 3 il pass per il torneo iridato in programma l'estate prossima in Qatar. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community
2: Radio. WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Mi pippeggiante tu.
1: No, io devo, devo stare in, in questo momento devo toccare qualcosa.
0: Cosa vuoi?
1: Fatemi toccare, fatevi toccare.
0: Sto solo sto ti devo, che sto le.
1: Ma tu sei un uomo un po'.
0: Sì, guarda, cazzo.
1: Cioè, il cazzo è più grosso del mio.
0: Sì.

0: Non mi interessa quello che pensi di me, tanto sono sposata.
1: Pure.
0: Sì, mio marito è il leader del fronte e sta costruendo lo spazioporto pugliese.
2: Cosa diamine è uno spazioporto?
0: Uno spazioporto è...
3: You a star, I know it's true. We in the car and I'm rolling up. When I'm with my dogs, all I know is you. When I hit the loud at night with you, it's a lonely zoo. 41, holding shorty's bum. Hella p***s on me, I get nabbed and I'm surely done. My old ones want me, I don't talk to none. Old street, hold my hand while I walk in front. You wanna shine, I wanna shine.

Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

tormento cui non posso opporre. Il passaggio dei giorni traccia sul mio volto solchi enormi. Prima piango, poi rido, ridimensionando i miei sogni deformi. Tempo si libravano in cielo come splendidi voli di rondine. Ora volteggia sul mio destino come torvi, stormi di corvi. Tutto cambia, tu non torni, il tempo modella i livelli ricordi. Io lo so, ma tu non saprai mai.

Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop, su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: yourself,
1: man. And be so clear, clear.
2: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop, su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Cos'è la setta dei poeti estinti? Non credo che il preside la giudicherebbe troppo favorevolmente. Perché? Ma che cos'è? Siete capaci di mantenere un segreto?